0: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Ciorma! Questo silenzio così. Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante!

la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

se sul serio sono il tuo pane, se davvero ti sciogli al sole quando ascolti le mie parole. E se davvero sono importante anche quando sono distante, se sul serio piangi spesso quando parlo con me stesso.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.

In Italia di questa giornata il prezzo delle castagne, vediamo a San Gennaro Vesuviano, il nostro amico Franco dice: comprate ieri a 4 euro al chilo, sono veramente abbordabili, anzi a questo punto dimmi dove vengo anch'io. Anna, la nostra amica Anna, che dice: sono già gonfia di castagne, mio marito aiuta a trovare, andare a prendere le castagne, è un business. Poi alla fine dice: mio marito va ad aiutare a raccogliere in agricoltura, le castagne possono arrivare a un massimo di costo di 1,80 euro, poi al mercato le trovi a 5, 6, massimo 7 euro al chilo, provincia di Salerno. Ma cambiamo argomento, perché voglio parlare anche di questa parrocchia dove i parroci trovano moglie. Signori, i parroci prima o poi, quando arrivano alla chiesa di Santa Maria Goretti a Torino, prima o poi mi trovano moglie, e addirittura sono già 8 di questi parroci che sono passati là e hanno trovato moglie, anzi hanno stretto una sorta di alleanza e vogliono fare delle richieste al Papa Leone XIV, che salutiamo, sta bene dopo l'operazione, ecco, sta bene. Vorrebbero dare un aiuto in quelle comunità dove non ci sono i preti, tanto per dire, solo in Piemonte, dicono loro, su 346 parrocchie 81 hanno un parroco residente, quindi devono avere sempre una, tra virgolette, sostituzione, e loro, nonostante il matrimonio, vorrebbero aiutare questi parroci. Voi cosa ne pensate? Un prete sposato può predicare ancora la parola di Dio? 347 49 00 29.

0: Eccola, eccola la Lori, Loredana Bertè con Mi Manchi, signori, giusto in tempo per andare in redazione con i fatti più importanti di questa mattinata, chiaramente l'apertura dedicata al Santo Padre che ieri ha subito l'intervento di asportazione del nodulo, tutto bene, tutto a posto, riposato bene, ma di tutto questo parlerà la nostra redazione, prima c'è anche Brescia.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee? E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ultime notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. La questione che oggi pesa di più sulla nostra economia è il costo dell'energia. Nessuno può rispondere efficacemente da solo, così Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. L'Italia chiederà a Bruxelles maggiore flessibilità e una risposta coordinata e rapida. Le regole non possono aggravare la crisi, ha spiegato la Premier. Le nostre imprese affrontano una concorrenza aggressiva e ogni costo in più che l'Europa impone a se stessa è un vantaggio che regala ai concorrenti. Sulla guerra in Ucraina ha ribadito il sostegno a Kiev per una pace giusta e duratura e definita rischiosa perché legittima Mosca l'intesa di Trump sul gasolio russo. Da Meloni, che alle 15 sarà alla Camera, anche una replica alle opposizioni che accusano il governo di sottrarre fondi alla sanità per destinarli alle armi. Sentiamo.
3: Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai mente sapendo di farlo. Tanto più se gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione quando erano al governo approvavano in piena pandemia un aumento delle spese militari da 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina.
2: A proposito di Ucraina, Kiev ancora sotto attacco russo, distrutto un palazzo, 3 morti, tra cui un bambino, blackout in ampie zone della città dopo i danni causati ad un'infrastruttura energetica della capitale, 3 vittime in altre regioni del paese, mentre un incendio è scoppiato nella zona industriale della regione russa di Saratov, colpita da droni ucraini, oltre 900 quelli intercettati dalle difese di Mosca. Torniamo in Italia. Alle 1:14 ha trascorso una notte tranquilla al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. L'intervento ieri, durato circa 90 minuti, si è concluso positivamente senza complicanze. Confermata in via preliminare la diagnosi di adenocarcinoma maligno, il tumore è stato individuato nella sua fase iniziale ed eliminato. La Sala Stampa Vaticana fa sapere che ulteriori informazioni sullo stato di salute del Papa saranno diffuse in giornata. La cronaca: sequestrata una minicar che risponde a quella utilizzata per l'aggressione il 4-5 ottobre nel quartiere Monteverde a Roma. 8 documentate, compresa quella dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Camillo. Denunciati 2 giovani accusati di essere conducente e passeggero del veicolo. Ascoltati nella notte dal PM, hanno confessato ammesso i fatti. Nei loro confronti raccolti gravi elementi indiziari. Sono entrambi minorenni. Lo sport calcio è iniziato nel peggiore dei modi. La seconda giornata di Champions per le squadre italiane. Inter sconfitta in casa dal Bruges 4-3, Napoli battuto a Villarreal 3-1 ed entrambe restano 0 punti, strada verso i playoff in salita. Stasera alle 18:45 il Como di Shana Rotterdam contro il Feyenoord, alle 21 l'Olimpico si illumina per Roma Real Madrid con il ritorno di Mourinho nella capitale, stavolta sulla panchina degli spagnoli. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.

Lisa con Kintsugi e prima Madame con L'Etruizione. Signori, siamo noi Made in Italy, benvenuti in terza e ultima parte. In questa terza e ultima parte, come spesso capita nella terza ora, arriva lui Sergio D'Amelia e niente, non c'è niente da fare, vuole restare in regia insieme a me. E cosa, ce lo teniamo? No, ditemelo voi se ce lo vogliamo tenere, ce lo teniamo, altrimenti scrivetemi non vogliamo Sergio D'Amelia al 347 49 00 29. Intanto voglio salutare Claudio e Claudia e Lella e Giuseppe che hanno detto sì ai preti sposati, quindi sì ai preti sposati, perché no, in fondo nella notte dei tempi qualche secolo fa i preti potevano anche sposarsi e praticare allo stesso tempo. Intanto nella terza ora di Made in Italy mi piace raccontare le vicende di questa signora 57 anni, una donna italiana, è stata soprannominata dai titolari di diversi ristoranti e alberghi la scroccona seriale. Per quale motivo, signori? Questa signora, scusate il gioco di parole, ha accumulato in questi ultimi anni qualcosa come 300 denunce per insolvenza fraudolenta. Lei che cosa fa? Entra ne abbiamo parlato già in altre situazioni di questa signora. C'è addirittura alcuni hotel hanno messo la fotosegnaletica per dire attenzione, la conoscete, evitatela, perché questa non paga. Gli ultimi due casi da alcune zone del nord Italia, due episodi esattamente a Bressanone, prima ha soggiornato in un albergo e non ha pagato e poi ha anche mangiato in un ristorante e non ha pagato. Il bello è che questa signora comunque dice tranquillamente ai gestori: io non posso pagare, chiamate la polizia e denunciatemi. E così succede da 300 volte a questa parte, 300 denunce per insolvenza fraudolenta, e continua a fare questo che possiamo definire un hobby per lei, ma chiamiamolo così, a fregare i ristoranti e gli hotel.

che bella questa canzone di Sting nella versione in italiano, ma c'è anche in quella sì inglese, sì, ma credo anche spagnola, credo, adesso magari posso anche confondere. Intanto era Moio per te a Made in Italy di questa giornata. Signori, un'altra notizia molto interessante che potrebbe magari replicarsi anche in altre città. Milano vuole reintrodurre la multa cartacea insieme a quella digitale, sì, perché anche le multe da un po' di tempo a questa parte non sai nemmeno se sei stato multato, sono digitali, ti arriva direttamente o sul tuo portale o direttamente poi a casa con tanto di raccomandata con ricevuta di ritorno. A Milano invece vogliono introdurre di nuovo il foglietto sul parabrezza perché ha l'effetto deterrente per gli altri automobilisti, stiamo parlando chiaramente delle multe per divieto di sosta, per gli altri automobilisti che guardando il foglietto sul parabrezza ci pensano non una, non due, ma cinque volte prima di fare la stessa infrazione. Ecco, solo per questo motivo, effetto deterrenza, Milano vuole reintrodurre appunto la multa con il foglietto. Sì, lo so, comunque alla fine si tratta di una multa, però sta di fatto che è vero, quando almeno mi è capitato sinceramente di vedere un foglietto con tanto di multa in una situazione, ho detto è meglio scappare da qui, altrimenti faccio lo stesso identico errore. Questa è sono i cosmonauti borghesi.

0: Mille compie gli anni, ma il regalo te lo facciamo noi. Dal 12 al 25 ottobre vieni a trovarci al Mille Experience Center di Napoli, in via Scarlatti 90-98 presso Coin. Ti aspettano show cooking, regali e tante esperienze da vivere. E per festeggiare insieme abbiamo riservato per te una promozione speciale per rinnovare i tuoi elettrodomestici scegliendo la qualità Mille. Scopri tutti gli appuntamenti su mille.it.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata. Metti in tavola

0: 1936. Le olive. granataolive.com. Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano.

0: e Annalisa.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E agli inizi degli anni 80 noi italiani abbiamo cominciato a fare lo zapping, saltare da un canale all'altro canale televisivo grazie al telecomando. All'inizio il telecomando era una scatoletta con pochi bottoni, oggi invece sembra la tastiera di un computer. 1983, stamattina ascoltiamo anche gli Stadio.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli

0: uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona perché mia.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
5: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

con Sim Ci Sarai a Made in Italy di questa giornata. Signori, c'è oggi il secondo turno di Champions League, ne vogliamo parlare visto che ci sono due partite importanti alle ore 18: il Como che va a giocare contro il Feyenoord, alle ore 21 invece a Roma, allo Stadio Olimpico, Roma Real Madrid, con Mourinho che torna nella sua città, nel senso che nella città dove è stato allenatore per diverso tempo. Ma a parte questo, signori, a parte questo, oggi cominciano anche i mondiali di inseguimento su pista di ciclismo. Il nostro quartetto guidato da Filippo Ganna sarà formato da Milan, con Sonny e Lemon, lo stesso che ha vinto l'oro a Tokyo nel 2020, ma anche, perché no, il bronzo a Parigi nel 2024. E quello femminile, insieme ad Elisa Balsamo, le due Martina, la Alzini e Fidanza, insieme a loro anche Vittoria Guazzini. Un po' gli orari sono difficili da seguire, ma veramente, perché stiamo parlando di Shanghai, è lì che si svolgono le gare, e quindi dalle 4 del mattino tutti i giorni, da oggi fino a domenica, fino alle ore 13 si svolgeranno le gare. Ecco perché dicevo sono un po' difficili gli orari, perché però per chi si sveglia presto la mattina può tranquillamente seguire. Giovanotti, Lorenzo insieme a Samuel.

0: romantica.
1: Lo so, sono fantastica. Le foglie di te, la canzone di Lorenzo Giovanotti con Samurai Dre. Ho visto già la bella Sarralotta avvicinarsi a noi, quindi tra poco vi farà compagnia con la pausa pranzo, ma prima ancora spazio per Malika.

0: sembra neve.
1: Signori, anche per oggi abbiamo finito Made in Italy. Lo so che per voi è una bruttissima notizia, anche per noi, ma ci risentiamo domani, ci mancherebbe altro. Ora viene la bellezza di Serralota e la pausa pranzo. Grazie a voi per la compagnia, buon pomeriggio, a domani. Sai.

0: pranzo con Sara Lozza.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati, sono le 13, parte il nostro appuntamento di pausa pranzo mercoledì 14 ottobre 2026 e tutto procede per il meglio. Saluto, abbraccio, bacio Sergio D'Amelia in regia. 20 minuti di fuoco saranno i prossimi, poi mi abbandonerà, è stato già insomma detto in anticipo. Saluto anche Pino Belmonte, chi devo salutare più? Tutti voi che siete in ascolto, sperando che restiate fino alle 15 come ogni giorno siamo insieme fino a quell'ora. Si parte con la nostra musica tra un attimo, Giorgia, ma subito Biagio Antonacci.

Giorgia Parafulmini su Radio Kiss Kiss Italia parla di un amore che resiste al tempo. Se piove questa notte mi bagnerò con te, resterò fianco a fianco. Ma quanto è difficile restare fianco a fianco di una persona per tutta la vita, soprattutto quando c'è di mezzo un matrimonio, e ci riferiamo nello specifico al matrimonio religioso, perché questa mattina il Corriere dedica un articolo molto interessante ad insomma una rivoluzione, ad una chiesa di Treviglio che ha aperto un vero e proprio sportello per fornire informazioni sulla pratica e sulle modalità di annullamento del matrimonio alla Sacra Rota. Questa è una cosa di cui si sente spesso parlare, non si sa bene in cosa consista. Dovrebbe essere gratis o quantomeno forse si paga soltanto una piccola tassa per la pratica vera e propria. Consiste in questa faccenda: la Chiesa può dichiarare che quel matrimonio, se tu da entrambe le parti presenti questa richiesta, lo dichiara mai esistito e quindi nullo. Questa cosa è difficile da comprendere, perché se noi realmente siamo andati in chiesa, io e te, abbiamo pronunciato quelle formule, è tutto a posto, tutto dichiarato, abbiamo firmato, e poi in realtà ci dicono che non è mai esistito, mi ha sempre turbato un po', non lo so, non la riesco a cogliere per bene la cosa, ma si può assolutamente fare. E la persona che si occupa, il sacerdote che si occupa di dare queste informazioni, dice un servizio importante, perché fedeli manifestavano difficoltà proprio all'interno del matrimonio, avevano voglia di ricorrere a questo servizio.

0: Amore, dilemma, ben si lega, guarda, tutto torna, il cerchio si chiude su Radio Kiss Kiss Italia, perché stiamo parlando dei matrimoni annullati, di quando ti viene il dubbio, il dilemma, che fare, andare in chiesa e chiedere appunto alla Sacra Rota di annullare il tutto, di dichiararlo mai avvenuto. Un abbraccio ad Aldo, al nostro numero, il 347 49 00 29, ci dice questo: un matrimonio non consumato non è valido per la Chiesa Cattolica, ma resta valido per il comune, pertanto devi avviare una pratica di divorzio. Caro Aldo, ma qua parliamo di un matrimonio consumato, alla Sacra Rota fanno ricorso anche persone con figli, voglio dire, quindi è un mentalmente non lo riesco a cogliere, ma devo dire che i miei neuroni ultimamente hanno delle difficoltà generali a capire le cose più semplici. Una riforma che è stata voluta proprio da Papa Francesco, ha visto insomma nascere o comunque evolversi la possibilità di ricorrere a questo tipo di procedura. Perché? Perché Dio dice, secondo il punto di vista teologico, che c'è bisogno della libertà e della responsabilità all'interno di un matrimonio. Se una delle due cose viene meno, anche per volontà di uno dei due, si può appunto annullare tutto.
1: As we grew up, our tradition, and it was dark, the Lord was our light.

0: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
1: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Gaeta si illumina con Favole di luce. Da sabato 7 novembre torna la magia del Natale. Luci spettacolari, scenografie da fiaba e una grande inaugurazione da vivere insieme. Danza, musica e teatro accendono la città con uno show unico a cielo aperto, capace di emozionare grandi e piccini. Gaeta ti aspetta con Favole di luce. Scopri di più su luminariegaeta.it.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Come te, non c'è nessuno.
5: Ma come si permette?
4: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
5: Ah, i miei supermercati di fiducia.
6: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
4: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
7: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Mille compie gli anni, ma il regalo te lo facciamo noi. Dal 12 al 25 ottobre vieni a trovarci al Mille Experience Center di Napoli, in via Scarlatti 9098 presso Coin. Ti aspettano show cooking, regali e tante esperienze da vivere. E per festeggiare insieme abbiamo riservato per te una promozione speciale per rinnovare i tuoi elettrodomestici scegliendo la qualità Mille. Scopri tutti gli appuntamenti su mille.it.

0: Gaia, questa era Tokyo. Un abbraccio a tutti voi, un saluto a Walter Gentile che si è appena accomodato in regia The Official.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Lo devo dire. Dunque, nel 1978 vinceva l'Oscar come migliore attrice protagonista Diane Keaton per l'interpretazione nel film Io e Danny. E nello stesso anno c'era L'ultima luna cantata da Lucio Dalla.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.

0: 800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: ci sei, non ci sei tu.
1: Marco Mingoni in un giorno qualunque su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Sono le 17:48, questo vuol dire che ci stiamo avvicinando alla fine di questo nuovo appuntamento della settimana con Italia sì, Italia no, però chiaramente poi ci risentiamo domani come sempre dalle 15 alle 18. Intanto Marco Mingoni che ha presentato un nuovo progetto raccontandosi a cuore aperto, ma speriamo che passi a trovarci anche lui, che lo ha fatto nel periodo più buio e più difficile della sua vita, con una perdita altrettanto difficile che è stata pochissimo tempo fa, quella di sua mamma, che tra l'altro era anche giovane, e quindi dal dolore insomma nasce questo nuovo progetto. Alessio Falanga vi terrà compagnia per le prossime due ore con Ma il cielo è sempre più blu. Noi però ci salutiamo dopo questa novità di questo giovane talento, Germano Parisi, Eravamo noi.

Appuntamento a domani sempre con Italia Sitere, no? Grazie a Walter Gentile, la parte tecnica, grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questo pomeriggio con me. Tanti baci da Maria Silvia, buona serata, ciao. Muah.

0: occhi a fanale tu.
1: Ultime notizie.
2: A voi tutti un saluto e bentrovati all'ascolto. Procede bene il post-operatorio di Papa Leone XIV dopo l'intervento al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Gli esami confermano un decorso regolare. Il pontefice ha ripreso a mangiare, ha iniziato a camminare, svolge fisioterapia respiratoria. L'umore è buono, la degenza dovrebbe durare circa una settimana. Resta da confermare il viaggio in Sud America previsto a novembre. Il Papa ha espresso il desiderio di partire, ma la decisione dipenderà dalle condizioni di salute. La premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo indica nel costo dell'energia una delle principali criticità per l'economia, chiedendo una risposta europea coordinata e rapida, sottolineando che le regole non devono aggravare la crisi. Sul fronte internazionale mette in guardia dalle provocazioni russe e invita a mantenere il sangue freddo, accusando Putin di cercare un nuovo nemico nell'Europa. Nel frattempo il governo ha approvato il documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre. Ucraina, almeno 6 morti negli attacchi russi della notte contro l'Ucraina, secondo le autorità locali. Colpite nuovamente le infrastrutture energetiche, nonostante la tregua annunciata da Donald Trump, il quale nega che gli Stati Uniti intendano interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con Kiev. Intanto Zelensky è arrivato nel Regno Unito per incontrare Re Carlo III e discutere di sicurezza con il governo britannico. Tensione a Genova per la vertenza ex Ilva. Un gruppo di lavoratori in sciopero ha occupato la prefettura chiedendo garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Cornigliano. Gli operai in mobilitazione da 3 giorni minacciano di trascorrere la notte nell'edificio. Il ministro Urso riferisce che al momento non sono arrivate offerte per rilevare separatamente gli stabilimenti del nord rispetto a Taranto, ma la possibilità resta aperta fino al 9 novembre. I sindacati chiedono intanto un confronto urgente con il governo per tutelare occupazione produzione in tutti i siti del gruppo. Individuati i presunti responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Si tratta di 2 minorenni di 16 e 17 anni che avrebbero ammesso gli episodi davanti agli inquirenti, dichiarando di essersi fermati dopo aver saputo del ferimento dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in ospedale. Per entrambi le accuse sono di tentato omicidio e lesioni. Lo sport calcio, Champions League, la seconda giornata delle italiane si chiude stasera con la trasferta del Como di Cesc Fabregas in Olanda contro il Feyenoord. In campo alle 18:45, poi alle 21 l'Olimpico si illumina per Roma Real Madrid con il ritorno di Mourinho nella capitale da avversario dopo la vittoria in giallorosso della Conference nel 2022. La finale di Europa League l'anno successivo è l'esonero di gennaio 2024. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Crunchy Chicken Strips, tutto per il tip.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: mercoledì sera insieme e come sempre ringraziamo la nostra meravigliosa Maria Silvia Malvone con Italia sì, Italia no. Amici, amiche, buonasera a tutti. Ci siamo noi a rendere il cielo più blu.
1: Il cielo è sempre più blu.
0: Il cielo è sempre più blu anche in questo mercoledì 14 ottobre. Buonasera ad Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20. Con noi in regia c'è Walter Gentile, c'è anche Piero Pelù. Io ci sarò.

0: Sughi, Elisa su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia un nuovo mercoledì sera insieme, ma il cielo è sempre più blu. Come Alessio Falanga, c'è Walter Gentile in regia. Ecco, questo argomento ci mette un po' in difficoltà. Ecco, perché di che cosa sto parlando? Avete presente? Allora, noi siamo praticamente sempre attaccati al nostro cellulare. Ormai è difficile che ci stacchiamo, a meno che non stiamo lavorando o facendo qualcosa di diverso, di urgente. Però, bene o male, noi abbiamo sempre il cellulare in mano o quantomeno a portata di mano. Allora succede spesso che ci messaggia quella persona che in realtà non vorremmo rispondere, non vorremmo sentire in quel momento. E la frase che utilizziamo qualche giorno dopo, qualche ora dopo è sempre la stessa: scusami, ho visto solamente adesso il messaggio. Ecco, allora i psicologi dicono che questa frase è completamente errata, perché è una mancanza di rispetto e trasmette solo l'idea che l'altro sia poco importante. Quindi loro il suggerimento che danno ovviamente è dire la verità. Dire: guarda, stavo facendo questa cosa, magari veramente, quindi la verità vince sempre. Però ci troviamo spesso in questa situazione, quindi è arrivato il momento di espiare i nostri peccati. Perché io parlavo con Walter Gentile in regia, dice che lui utilizza sempre la stessa scusa. Se si tratta di poche ore, si tratta di un dolore alla pancia, ok? Se invece non ti risponde per un giorno intero, scusami, mi sono addormentato. Cioè, se tu non rispondi per un giorno intero, sei svenuto, non ti sei addormentato. E allora chiedo a voi: qual è stata la scusa più fantasiosa che avete utilizzato con persone che vi hanno messaggiato ma non volevate rispondere? 347 49 00 29 per dircelo. Intanto arrivano Olly e Giulia con Questa Domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Ringo Starr, Pinguini Tattici Nucleari su Radio Kiss Kiss Italia. Ecco, capita sempre, quantomeno credo a tutti, quel messaggio indesiderato che lo guardiamo, che faccio, lo visualizzo, non lo visualizzo, e nel momento in cui lo visualizzo che faccio, rispondo, non rispondo, ecco, e quindi poi tendi ad allungare un po' il brodo, ecco, come si suol dire, e poi ti trovi sempre con quella scusa: scusami, ho visto solamente adesso, ma non è vero, hai visualizzato. Quindi incappiamo sempre in questi errori un po' così. Allora vi abbiamo chiesto: qual è la vostra scusa più fantasiosa per giustificare una mancata risposta ad un messaggio indesiderato? Ascoltiamo Carmine.
1: Di solito, come si dice, mi dispiace, no, perché è da ieri che non faccio la ricarica, sai, ho un po' di problemi economici,
0: ma
1: quindi
0: come?
1: Non ho fatto la ricarica, però... mi sono attaccato un attimo al wifi,
0: giustamente.
1: Ciao a tutti.
0: Questa può essere geniale come risposta. Sempre meglio di quella di Walter Gentile, che dice che mi sono addormentato per un giorno intero. Ma chi ti crede? Chi ti crede? Questa qui invece è più fantasiosa, devo dire. Se ne avete altre, 347 49 00029 per dircelo tramite WhatsApp.

0: Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 22 ottobre c'è il sottocosto. Carabelli, olio extravergine un litro a 4,89 euro. Philadelphia Classica 25 grammi per 6 a 1,75 euro.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
2: Mille compie gli anni, ma il regalo te lo facciamo noi. Dal 12 al 25 ottobre vieni a trovarci al Mille Experience Center di Napoli, in via Scarlatti 90-98 presso Coin. Ti aspettano show cooking, regali e tante esperienze da vivere. E per festeggiare insieme abbiamo riservato per te una promozione speciale per rinnovare i tuoi elettrodomestici scegliendo la qualità Mille. Scopri tutti gli appuntamenti su mille.it.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Dal 26 al 31 ottobre, prezzi da urlo su una selezione di auto usate chilometro zero. E sabato 31 ottobre ti aspettiamo in Viale Comandante Umberto Maddalena 340 fino a mezzanotte con offerte esclusive. E se vieni in costume, ricevi un block shaft in regalo. Autoscala, prezzi da paura.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Signora, prende anche le olive?
7: Sì, ma olive granata.
8: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Disco.
1: The Colors, Italo Disco.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Un brano che non parla semplicemente dei quattro musicisti di Liverpool, ma utilizza la band come metafora del tempo che passa e dello scontro generazionale. Siamo nel 1988, per i bellissimi c'è Gianni Morandi. Chiedi chi erano i Beatles.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona perché mia.
7: Curare che meglio è prevenire?
8: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17 e 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua Privilege Card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
3: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.